Recepts i Spoulops ipove. Cra, șuidita erti, Radio Dardimanti.